Apulia has small white stone houses with a distinctive cone-shaped roof, known as trullo or trulli in the plural. These remarkable buildings have stood for centuries and are unique to this region. The greatest collection can be found in the town of Alberobello, now recognized as a UNESCO World Heritage Site. One of the beautiful things about Puglia is a strong sense of belonging. People who leave often carry their homeland in their hearts. Al mio paese di Serena Brancale è un omaggio pieno d'amore della sua terra e alla Puglia. Attraverso questa canzone l'artista celebra il legame profondo con le proprie radici e ci ricorda che la vera cosa non è fatta solo di luoghi, ma anche di persone, tradizioni, profumi e ricordi che portiamo sempre nel cuore, ovunque la vita ci conduca.